0: È difficile.
1: Voi invece avete mai fatto una dieta e soprattutto seguita alla lettera per un bel periodo?
0: Raccontateci e poi cantateci anche un pezzetto della canzone che fa in un messaggio vocale, così ve la facciamo ascoltare. È arrivato quel momento lì.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Un superstar, ragazzi. Allora, avete mai seguito una dieta, ma proprio seguita come Dio comanda dall'inizio alla fine? Per quanto tempo, com'è andata?
1: Fammi salutare Margherita che ci sta ascoltando, che scrive che ha appena mangiato una brioche prima.
0: Ecco, brava Margherita.
1: Brava, ma lei
0: è un buon esempio.
1: Sì. Sentiamo loro.
2: Ciao, io sono Patti d'Arcade. Posso dirlo con fierezza che ho seguito una dieta per 2 anni di seguito, sempre, e sono ancora in dieta. E rigida e sono riuscita a perdere 60 kg.
1: Però brava, sì.
3: Giorno Monelline, tanti anni fa avevo una ulcera e così dovevo per forza fare la dieta, se no ti mori. Ho queste 2 diete che ho fatto proprio per fare guarire questa cosa, e mai più, basta stare attenti e vedere cosa mangi, cosa bevi.
1: E dice un po' di attenzione, ma mai più in dieta ferrea.
0: E voi? Radio

0: fatte, le avete seguite, funzionano?
1: Salutiamo anche Tamara, dice mandatemi un in bocca al lupo speciale, è tutto da voi, per favore, sono perennemente in dieta, quindi già quello è triste. Da alcuni giorni poi ho deciso di buttar via le sigarette, dopo 30 anni, voi mi aiutate molto per tenere la mente distratta.
0: Siamo qua noi, ti parleremo di qualcos'altro, non ti preoccupare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
6: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound Don Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media Partner Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Ciocciobello Superstar, la pillola di Italiamo è andato a prendere per noi.
1: Annalisa con Bellissima, Marco Mengoni con Ma Stasera e poi Umberto Tozzi con Notte Rosa.
0: Ma ce le siamo cantate tutte e tre queste proprio senza nessuna pausa. Bravo Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di dieta, ieri era il No Diet Day e quindi vi stiamo chiedendo se voi siete mai riusciti a seguire una dieta da capo a fine senza sgarrare. Dennis dice: ciao Monella, io pratico il digiuno intermittente, cioè 20 ore senza mangiare, sei bravo perché 20. Io non riuscirei mai, e 4 dove posso mangiare senza ovviamente esagerare.
0: Anche lì, no, forza di volontà e convinzione a bomba.
1: Non ho niente dieta, dice Eugenia da Bassano. L'unica cosa bella che ho sono
0: le tette, probabilmente.
1: Quelle cose lì?
0: Sì.
1: Beh, perdo.
0: Così mi piaccio anche se sono piccola e cicciottella, dove mio marito può sbandare, dice, nelle mie curve. Eugenia, sei d'accordo con te?
1: Ma infatti.
0: Brava.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Shade con Pendolari su Radio Belle Monella, si parla di diete, no diet day, giornata per l'accettazione di te così come sei, eccetera. Ma noi vogliamo sapere se avete mai fatto delle vere diete, ma soprattutto per quanto tempo le avete osservate e rispettate.
1: Ecco, Federica è seguita da un anno e mezzo, ha perso 23 kg, ogni tanto faccio il mio sgarretto, ma poi tutta la settimana in riga. Ma lo sgarro ci sta, di solito ti danno anche, no, il pasto libero, uno o due, poi se te ne prendi tre che portano le brioche, vabbè, dai.
0: Vabbè, ma non dovete venire a lavorare
1: qua. No,
0: cioè,
1: noi siamo dei cattivi tempi.
0: Non venire a Belle Monella, perché qua siamo pieni di compleanni, sì. Gente carina che ci porta le torte, il collega che porta i biscotti, cioè come fai a dire di no? È maleducazione.
1: Infatti.
2: Salvati questo numero 393

0: chi mi dice su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Allora, chi fa la dieta, ragazzi?
1: Sonia dice: certo, fatta alla lettera e ho visto i risultati, sono fortunata. A me il cibo, beh, per me non è un'importanza rilevante, anzi, mangio e basta. Vedi? Sai che ci sono quelle persone che non hanno sempre il pensiero fisso del cibo, eccetera. Non siamo noi due.
0: Non siamo noi due, no. Infatti.
1: Non ci rivediamo.
0: Ma ce l'ha della gente che non ce l'ha sta roba.
1: Noi ci proviamo. Sì. Ci mettiamo anche d'impegno, ci portiamo la roba sana.
0: Ha fatto anche quella roba lì di diamoci una mano una con l'altra. Quindi allora, Elisa, questa settimana qua mi raccomando, sì. Ok, poi arriva quello dell'altra radio col vassoio di pastine.
1: E allora lì ci diamo la mano a mangiarle, capito?
0: Sì, non sta funzionando questa collaborazione.
2: Io pesavo tantissimo e la dieta più bella che ho fatto è stata quella che ho perso 110 kg.
1: Caspita, che bravo.
2: Adesso diciamo ne ho rimessi su una ventina, però dai, mi è servita tantissimo.
1: Bravissimo comunque.
0: Vedi, bravo.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Bella e Monella, tutto.

0: sa che hai preso un abbaglio, non sono Belen.
1: Ah no?
0: No, no, sono Belin. Amici, Samurai J con ossessione su Bella Morella apre queste due ore insieme.
1: Scusami, ma scusami, no, non possiamo.
0: No,
1: no, parolacce,
0: ma
1: su.
0: Non vuol dire niente.
1: Cominciamo con la sigla.

0: buongiorno, salutiamo tutti gli amici liguri che hanno sentito così l'inizio e hanno subito cambiato canale.
1: No, no, non è vero, io ho semplicemente citato il Gabibbo.
0: Hai citato il Gabibbo?
1: Perdonami.
0: Quindi? Va bene, l'importante è non citarlo troppo spesso. Cominciamo 2 ore insieme dalle 16 fino alle 18 con Andrea Alvise qui su Radio Belle Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, ragazzi, fra poco arrivano anche i titoli delle notizie un po' casuali.
1: Sì, abbiamo trovato esatto, in giro saranno per la rete, selezionati che sono, dalla nostra ruota della fortuna.
0: Che sono aggiunte comunque, ragazzi, abbiamo un archivio, cioè non è che sono messe a caso.
1: Sono messe totalmente a caso.
0: Sono dentro un archivio, perdonami.
1: Sono dentro un archivio messe a caso, capito?
0: Questo è vero.
1: Quella è la cosa più bella di tutte. Nel frattempo, però, ritorno alla musica, ci sono i Litfiba.
2: Radio Bella e Monella.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questo.
1: Tananai con Ragni su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento delle dei nostri titoli di notizie casuali. Quindi prendi non questa mano,
2: no,
1: ok? Ma la ruota della fortuna, Andrea. Per
2: la
1: piacere.
2: Prendo un attimo, appoggiamola, si gira, signori.
1: Vai!
2: Oh, che finalmente, dai!
1: Attenzione!
2: Che numero sboccherà fuori?
1: Attenzione!
2: Quanto tempo, però, eh? Dai!
1: Eccola qua!
2: Oh, 40 milioni! 830.000
1: sono tante,
2: sono un bel po', però è questa qui la notizia. Sentiamo.
1: Complimenti per il faldone, comunque, dove tenete tutte quante le vostre notizie. Il titolo dice: Chiara Ferragni ricicla un abito per un matrimonio, bello riutilizzare i vestiti, ma i fan la attaccano, per noi poveri è normale.
2: Vabbè, ma non può più dire nulla questa ragazza, cioè, dai, su,
1: adesso dovrà rifare il video con la tuta grigia.
2: No, no, deve cambiare tuta, perdonami, sennò...
1: ma povera ragazza a 39 anni ormai.
2: Povera non direi comunque. Però
1: vabbè, ma non si può dire niente in questo punto.
2: Ciao Chiara.
1: Ciao, pensa anche a noi. Tutto è

0: Qui su Radio Bella e Monella stiamo facendo le nostre notizie, anzi i titoli di notizie casuali. Abbiamo la ruota e quindi la giriamo.
1: Va,
0: prego.
1: Da. Attenzione, attenzione.
0: Che notizia sarà? Ci 35 siamo, milioni? Quale sarà? Vediamo.
1: La numero due.
2: Vicini,
1: assolutamente
2: dai.
1: Sì, quindi attenzione amici, prima abbiamo parlato di Chiara Ferragni,
0: che salutiamo,
1: adesso andiamo in casa Cesaroni.
0: Oh, che bello.
1: Una volta si diceva in zona Cesarini, no. Adesso l'Italia non va più da nessuna parte a livello calcistico,
0: certo,
1: però si usa in tutti gli altri sport. Parliamo di un'assenza pesante all'interno di quest'ultima serie.
0: Vabbè, pesante insomma.
1: Nicole Olivieri,
0: l'Alice esatto. Liguori della serie.
1: Nicole Olivieri e la nuova casa, intoppi nei lavori, spenderemo tanto. Quanto è grande la villa dell'ex attrice dei Cesaroni?
0: Ma chi se ne frega?
1: È il titolo, Andrea.
0: Ma ti sembra una notizia da dare?
1: Se te ne frega qualcosa e lo stai chiedendo, devi cliccare sul link in descrizione.
0: Ma non ce l'abbiamo il link in descrizione, siamo in radio, non è che possiamo mandarlo.
1: No, ce l'abbiamo. Se volete, potete anche seguirci,
0: sì.
1: Ok? Pedinandoci.
0: No, non possono pedinarci, al viso, non dare consenso a cose di questo genere.
1: O sui social network.
0: Meglio sui social network.
1: Sui social network. Non mandiamo foto di piedi. Noi,
0: assolutamente.
1: Bisogna
0: no.
1: dirlo. Sotto un compenso dignitoso, magari sì.
0: Ma non dei nostri. Questa è una cosa.
1: Questo lo dici tu.
3: Radio Bella e Monella.

0: Senti Lazza a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: Apri gli occhi, Andrea.
0: Che cosa?
1: Non avrai buio, più il buio davanti. Chiudiamo così la nostra prima mezz'oretta insieme, piccolissima pausa e ovviamente si torna,
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
9: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: gli anni su Bella e Monella. Sì, Bella e Monella.
1: Ma grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti con Quanto amore sei,
2: Carmen Consoli, Amore di plastica,
1: e Lucio Battisti con Ancora tu.
2: Grazie ancora per tutte queste canzoni da cantare.
0: Bella e Monella.
2: Apriamo la seconda mezz'ora insieme a voi al 393-7366-170. Ciao, siamo Andrea e Alvise. Non so se lo sapete, ma ultimamente si parla tanto della presenza molto ingombrante a Punta Marina di un gruppo di pavoni che tendenzialmente ha fatto sua la città.
1: Oh.
2: Una volta si parlava di baby gang, adesso si parla di pavon gang.
1: No, non pavon gang, si chiamano di pavoni e basta. Non credo che.
2: No, no, adesso lo mettere in mezzo sfere e basta.
1: Uno stormo di pavoni, credo sia.
2: Non lo so, chiamiamola flottiglia, ok?
1: Non credo, non chiamarla nemmeno pavon gang, perché sennò arriva c'è chi pavone e dice: no, io non ho nessuna gang in giro qua.
2: Bravo.
1: Alla conquista di paesi, di Punta
2: Detto
1: Marina.
2: Detto questo, in tutto questo periodo le persone stanno avendo paura a uscire per Punta Marina proprio perché questi pavoni, se si vedono specchiati da qualche parte, iniziano a beccare, iniziano a inseguire le persone, quindi insomma c'è un po' di paura. Noi però vogliamo ampliare e quindi uscire da Punta Marina con o senza pavoni, vedete un po' voi, su una domanda che riguarda proprio gli animali.
1: Andiamo sugli altri animali. Qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare?
2: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Scusa.

0: Anna Tatangelo, ragazza di periferia su Radio Bella Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366170 quale animale ti farebbe più paura incontrare per la strada. Mettiamola in questa maniera.
1: Ci scrive Monica da Winnipeg, Canada, salutiamo.
0: Hola!
1: No, che hola, dal Canada al massimo potevi dire allo oppure hello, ma insomma hola mi sembra un
0: po'. Massachusetts.
1: Non è manco, è un non po' è più a sud il Massachusetts. Comunque, ciao ragazzi, vi assicuro che le oche canadesi sono cattivissime, soprattutto nel periodo della cova. Ti attaccano senza ritegno. Benvenuti a Winnipeg, Monica.
0: Ma con armi bianche o con
1: Canada. Siamo in Canada, quindi non hanno armi da fuoco.
0: Con gli archi.
1: Con gli archi, giusto
0: dove sono. E non violini e violoncelli.
1: Ma con gentilezza.
0: Con gentilezza, certo.
1: Ci scusi, la stiamo attaccando.
0: Okay. Io faccio qualche passo indietro, tiro l'arco e scoccherei la freccia.
1: Vogliamo dire altri cliché sul Canada oppure...
0: Ma non hanno gli archi e le frecce in Canada, scusa.
1: No, ma sono gentili.
0: Ah, sono gentili. Allora l'hai tirato fuori tu.
1: È vero, è vero.
0: 393-7366170. Quale è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare?

0: cappello e moneta, tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Fight con Forte su Radio Belle Monella. Chiudiamo la nostra prima ora insieme.
1: Qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare? Raccontatecelo 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: più bella è Monella.
1: Bella è Monella.
0: Tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo,
2: c'è qualcosa.
0: Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Hit Universal Fun. Il parco compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al parco, Nova Gorica, Slovenia.
4: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.